0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per pornici puri, avvicati per futuro, avvicati per
1: Scandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: avvicati, futurotani, avvicaci per corni scivoli, avvicaci per futuro, avvicaci per show.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicaci per torni sciperi, avvicaci per futuro, avvicaci per scuola.
1: Scandinavian Albania Radio.

si tradite. Musica UE. So, abicati, tu duro tani, abicati per torni si puri, abicati per futuro, abicati per solo lento. Scandinavian Albania Radio.